0: Ieri, no?
1: Sì.
0: Mi ha portato via con ciao per tutti. St. Andrew Street. Don't be a blue Mustang. Stand by the last plate.

0: Vedi di nuovo.
1: Vedi tu.
0: I'm with Parkway and Mounds, Louisiana Tag 122, Hotel Papa Hotel.